0: ne m'ha fottuto una anna.
1: E ben chiama, la è che non siamo a la
2: qui ti non sciò, e ben chiama, le on hoi sciò, ma sciò, e wan.
1: Tu a ua, a cazzo ti dirò, tambu a tu, tu, tu, tu,
2: tu, tu,
1: tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu,
2: tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu,